E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non spondeci ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi ando poi seguiamo nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Signore, salvami. Chi Dio si può servire ovviamente. Piano con ende che buttambi un tempo a canere babò agua nè. Bacca ne arriva il problema nè. Bacca ne arriva il desafio nè. Mirando a Gesù. Pa una fotorazione bacchita pia. E bendicione nè un mes abbiamo una maldicione babò. Bacca ne arriva agua nè, ma abbiamo orgoglioso. Va a essere arrogante, va a essere autosuficiente e quando va a promesso orgoglio, a promesso caída del mio orgoglio, va a essere indipendente, va a stop di resa, va a dipendere va a costa di 5 anni passati, 10 anni passati, vittoria già ieri, non è vittoria, ave Romano di Cristo. E la dice, Signor, salvami. Señor, salvami. Tu vienes a verme en el canal con Jesús, pero ahí está hundiendo. Un tiempo para experimentar bendición, su presencia, pero ahí está hundiendo. Un tiempo para predicar otro en quien Jesús está, pero ahí está hundiendo. Un tiempo para encorajar otro matrimonio, pero ahí está matrimonio, está hundiendo. Un tiempo para reprender otro nan, llama cosa en el nombre, ahí está en lo que. Papi se lo bono hasi. Ave menso che bisabo, dale grito numa. Señor, salvami. Nada otro. Pero un po' di mi taland. Señor, salvami. No tin otro caminda. E bebe bote bisabo, mesora. De grito a che Señor, salvami. Fuori profundi po' corazon. Da provoca per su saca su man mesora. E la gare. E la bise. O abu hende di poco fe. Ma chico boa duda che vuoi sapere ovviamente era son di conosta sing di conos nota caneraba agua da falta di fe falta di confianza in Dios non si può chiedere Dio suficiente però vuoi sapere vuoi chiedere confia vuoi mestre conosce si agua mi sale fonan vuoi sale fonan Roman un auto strano passa vuoi guardare un bus un auto strano passa. Um ende com aspecto estranho passa, é me porta e me sabe 30, bam. Bota 30, bai. Bota confia 30, um auto, bai. Bota um dama, um caballero. Um ente para, um auto, um aspecto estranho, um gaio. E tá para, sabe, 30, bota 30. Não. Tá para ser boruman. Bo primo, vou conhecer na bom. Ei! Wendel, 30. Bota aqui, irmão. Tá mesora, bota bula, 30. Tudo que passou, vou conhecer. Pa confia, botin di conosce. Tapese il conoscimento di Dio e vita eterna, per bota conosce Dio dembo tempo bo soco Señor. Bota conosce Dio dembo tormenta. Pese invece di core fuori Dio, dembo lucha nan, ave mente un ende quizás, que den su lucha ta corriendo fuori Dio. Stop di core fuori Señor. Wak e homo na grande di Dio, tur a conosce Dio, den nan lucha. Asa de nan debilidad nan. Te ibo ta conocer Dios. Ora bon tin recurso, bon tin pensamento. E ibo ta conocer Dios. Jesús dijo, hombre, poco fe. Era su único nos hacen, nos falta fe. Fe, oh, te bisbelo, nuestra convicción segura. Fe ta segurança, algo bono ta mira. Pero pasó Dios a bisbe, es un primitivo ta fiel. Anto quiere Dios, obviamente, que Dios está fiel, su palabra está fiel. Él dice, bo canerebe agua, bo tabe canerebe agua, mi román. Pa que va duda de cómo va desconfiar. Que apone bo pensa, que quien debe sabo. Que experiencia se bo duda de mí. Y ora nan abai den e boto, viento sab de supla. Y santo ba den e boto a adorebi sando, di verdad. Bote aiuti Dios. Ora vai denne botto e viento a stop di supla la recman salva Pedro. E mi tava canela bulla canna con e riba agua. 30 botto. Ora Señor sacabo. Pedro volve canna riba agua. Vai denne botto. Ave me interuman bopo canna riba agua. Señor te clapa algo extraordinario de mi vida. E que así ya trobe. Un tempo para conocer. Un tempo para experienciar.

un tempo ba confie per ba hundi ba cai e pa Dios ave mainta caida ton oportunidad per rex human e si bu conosce una ve meni che scabanda ne caminda ca aleja di Señor manera io prodico ba salificas bo che era gossa ba abandona bo principio nan. Oh, bobo tambe a sali fuori nome, ta cansar, mi tambe che gossa, la gami gossa, basta le fai caso, fai un matrimonio, fai un principio, non fai un preventivo, fai l'iglesia di Dio. Per bari paracu a lo largo, pa fuori il Signore, non ti nada bon. Roman, diabolo non stima niun hende, permettimi sa bovementa. Diabolo non ti nada preparato pa niun hende. E non ti un cielo preparato, Pablo. O se avete in mente e ti un cielo preparato, non maniera su un questo se prepara, però at least basta, bom, lui bisogna seguire Satanás. Perché ti un cielo preparato e non ti nada. Beh, lui bisogna ti un cammino da passe, e un cammino di vita, ma su finta cammina di morto. E con Satanás finale cuenta tur, da tanto autore di morte e di risurrezione età. E lui bisogna porta, mata e distribuire il bisogno. E non ti un plano. E non ti nada per offrire. Questa è la menta. Volve al Signore. Dice: Signore, salvami. Gesù ha bisogno che non poco fe. Ma ora vota hundi. E non ti bisogna stare un mese falta. Gesù non ti rende a boccare. Bisogna che amandabu. Dreci pabu. E di unicamente. Si può ti infemi. Si può acchieremi. Per non ti rende a boccare. Al contrario, ta cuena su man. Sa che fuori di agua. E ora manco mantenere non che nerebbe acqua durante il botto e per riparare durante il botto vento ti stop di supla sabe Romano e Cristo che dopo si tormenta solo ti sali trasi nuva non pisa e riba che un solo ti brilla non desespera avevo in che vi sabo che era solamente e le vuoi dire gran opere di Dio. Tene fe e lo vemire man di Dio muove. Ave menti un momento che mi si canere bo moltitudine di agua nan. Bo moltitudine di problema nan. E invitazione di Gesù ban ne otra banda. Tormenta de vinci. Per sabe che den e tormenta a chi Dio sta. Signor tamen mente tormenta. E ta den e nubia. E ta den e viento fuerte. E ta pinti rompo reconoce bo nota reconoce cu ta Dio. Bota que ele está diabo, está rende, está coisa contrário. Bota é medo. Está parecendo um espírito de diabo dentro de mim. Não está diabo, está Deus. Pero final de conta, eu vou descobrir que está Deus. E eu recebo a mão salvado. Levi sabo, tudo coisa ok. E vai se adorar. E um dia eu vou adorar. Eu vou adorar, até por uma coisa difícil. E eu descobri que Deus, o humano, ora passando coisa difícil, começa a adorar, feita o passo que a uomo da comprende, per un dia comprende. E mi sa che cammina Dio, non sono scamminda. Antomo a descubri, anche mi nota comprende Dio, mi ta adore. Anche mi non no può mire fin, mi ta adore. Passo ma descubri, per esperienza proprio, al fin e al cabo, su cammina del suo mio. E invita a bovementa, va in un'altra banda. Va l'ubile che mi sa va in un'altra banda? E ora bisogna andare in un altro bando, non importa chi cobin, potete in un altro bando sicuro, posso su parola non può fare. Con Dio benedizione ovviamente, con fede in Cristo può essere grande, con confianza in Dio può essere firme, con vista che ti fija sempre in Dio. E ora, con la meccanica di Avana, cruciale in un altro bando, sano e salvo. Con Dio benedizione su parola e benedizione ovviamente.

chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, da anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma da sempre mi appunto domani, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Mi dà sempre una punta romana, che spera che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il video romano se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar o pavimento, vou invitar uma persona, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que ave tanto que conhece o Senhor, da hora com uma persona de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e ave não conhece Jesus. Ave na vida está transformada. Ave na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mi andrò poi si chiama nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Desiderano, ma seguono la volontà di Dio. Ave mente bascuccia che il Signore ti avvisa. C'è la sua maniera, non calumniato, moderà, fiel dentro il corso, dico la Bibbia ti avvisa, non dico ma se vuoi, papà di leader, con sensi limpi. E non è proprio dos lenga. E non è dos lenga, mentiroso, se vuoi mettere il leader, non ti avvisa un corso, se altro. E non è cita sì, non nota no. E di valori di integrità, lo che non bisa non ti ha sì. Ovviamente che Dio benedice il suo popolo. Quella parola è qui. Che non se lo sa discorso, che uomo e mujer, che ti ha fatto il patrone c'è qui, che va a mirare la qualità divina, per parlamentario e leader. Signor, aiuta il popolo. Non si mira un nazione, que escoge rey según han. No sabía si Dios se permitía así, vos y pueblo. Pero no apague consecuencias, Señor. Dice, un día vos se lo lamenta. Vos se lo impuntará a mí, di cómo, vos aunque era atende. Obviamente, no avisa de partido, busque cualidad aquí. Quizás vos no tenga tur e cualidad aquí de una persona, o de un partido, pero busque si un tiene más tanto de cualidad, más ser de cualidad aquí. Román, si está marrón, si está gel, si está creme, así sea. Si está gel, si está blanco, si está blau claro, blau oscuro, oranjo, lila, me sé que otro color más tiene cuara, it's fine. Busca equalidad, no vas a engañar con cosas de apariencia. No vas a engañar, no le vas a comprar y vender. Ese es sol, Dios me dice sol, él es tu comprabo. Comprabo con cosas, stop de uma cosa, uma cualidad, não, você paga preço, coisa, não. E amanhã você usa coisa para o mesmo interesse. Conosco um pacificador, Senhor. Conosco un que está sindi per pueblo. Conosco un visionario. Conosco un íntegro. Conosco un moderà. Que está inspirando respeto. Un signador, un inspirador, un pacificador. Señor, bendice na corso. Danke, papà, per il pueblo, ovviamente, nel nome di Jesús. Amen. Señor, aiutanos.

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Tur coso bravunto pa bon.